0: Un momento importante, sono cose importanti da dirci, me lo dice la regia.
1: Sono le due.
0: È vero.
1: Ce l'ho prima io.
0: Ciao, e sono tre i prossimi: Superfly, Lovestruck e Cyan.

0: infuocata con i nostri ascoltatori. Ciao.
1: Ciao, sono Michela.
0: Ciao, sono Michela, che bello. Però non mi hai detto da dove ci ascolti questa notte. Ciao.
2: 50 Special.
0: Cosa?
2: Ciao Filippo da Concorezzo.
0: Ciao Filippo da Concorezzo. Ma 50 Special non la sentiamo perché adesso la musica è più pesante. Vogliamo al 2009 con i Black Eyed Peas.

0: No, madame, questa la sbaglia sempre. Goodbye to the party, oserei dire.
1: Ciao, Don.
0: Ciao a tutti gli amici e le amiche che sono con noi.
2: Ciao, sono Marco da Solo.
3: Ciao, sono Nicole d'Aosta.
0: Ciao, bimbi. Noi ci risentiamo tutti i giorni alle 13 e anche domani sera alle 23 con Party Set e Rap and Drop. Da parte di Matteo Ebbis e Domunari e anche di Don Cash. Peace out.
4: From disco to disco.
5: From disco to disco.
4: Tutta la notte, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
5: Disco Radio.

0: Beat of the City.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Disco Radio, the beat of the city.

0: italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.

0: Un altro fine settimana da passare insieme e torna l'appuntamento con il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale su Disco Radio. 60 minuti ce li prendiamo tutti quanti, c'è Disco Radio, lo muove. Sono Valentina Guidi insieme ad Ale Zuber che le ha scelte per voi e abbiamo deciso di cominciare con Daddy Yankee.
1: Disco Radio lo muove.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.

tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: Per caso vi piacciono gli anni 90? Allora benvenuti. Con me sono Alessia Roisi, pronta ad accompagnarmi in questo viaggio. Si chiama Rhythmic Easter Extended Version. Abbiamo selezionato la migliore dance storica, cioè quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e anche nei primissimi del 2000. Pronti a viaggiare con me? Allora, tra poco sarà 1989. Riascolteremo da lì Leila Kay con Got to Get, poi Run DMC, quelli di It's Like That. Partiamo dal 1992, l'anno di Open Your Mind. Loro sono gli Usura.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: l'originale era del 1984, poi nel 97 arrivò questo remix di Jason Nevins che la riportò ovviamente in auge. Sto parlando di It's Like That. C'era anche questa su Disco Radio, tra un attimo Eiffel 65.
1: Rhythmic History.
2: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
3: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
4: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino, con gli sconti Brico Ok. La vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brico Ok. Se c'è l'ok, è tutto un altro Brico.
7: Brico Ok, più vicino a te.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
12: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
14: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
0: All'interno della festa di Disco Radio c'è il Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento dedicato agli anni 90. E se vi piacciono gli anni 90 e vi piace la musica di Disco Radio, ci vediamo domani con il Disco Radio Party a Inzago, all'interno di Inzago Revival. Sarà una giornata dedicata agli anni 90 e poi si chiude in bellezza con il nostro party con Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Allora, segnatelo in agenda, ditelo agli amici, perché questo sabato 11 luglio dalle 22 in Piazza Maggiore il Disco Radio Party è a Inzago Revival. E magari suoneremo anche questa, anzi sicuramente. C'è Blu.
15: Rhythmic History.
16: Rhythmic History.
15: La storia del ritmo su Disco Radio. Yo,

0: Before the Night is Over, c'era Get Up dei Technotronic su Disco Radio da 90. Subito prima i Datura con Angeli Dominis. State qui, tra un attimo anche Daft Punk.
1: Rhythmic History.
2: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
0: Abbiamo ufficialmente dato il via al weekend e visto che molti di voi stanno partendo per le vacanze proprio in queste ore, non dimenticate di scaricare l'app ufficiale di Disco Radio sul vostro smartphone, perché da lì potete continuare ad ascoltarci. Non solo in diretta streaming, non solo potrete mandare i vostri messaggi alla diretta, ma come sempre vi ricordo, sulla nostra app ci potete riascoltare in podcast. Io sono Alessio Ruisi, questa è l'extended version di Rhythmic History. Tra un attimo No Mercy con Where Do You Go, gli Snap di Rhythm is a Dancer, ma subito è da Punk, dal 97 c'è Around the World.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: La voce di Mooney, DB Boulevard. L'anno era il 2002, c'era Dav su Disco Radio all'interno del programma che suona la migliore dance storica, come quella che stiamo per riascoltare. Dal 97 sta per tornare Cher.
1: Rhythmic History.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
0: Ogni sera mi trovate qui, io sono Alessio Roisi, vi aspetto in diretta tra le 21 e le 22 per farvi ascoltare la migliore dance storica nel weekend, al sabato e la domenica dalle 6 del mattino. Subito dal 98 c'è Believe.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

0: Aipa.
1: Keep the vibes.
0: Direttamente dal 94. Io sono Alessio Roisi e la Dance Storica vi aspetta qui domani puntuale alle 21 e come sempre in replica al mattino nel weekend alle 6. Ciao!
2: Rhythmic History!
3: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
4: Allora ci siamo pronti a cominciare l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, subito dopo la replica di Rhythmic History Extended Version, la dance storica di Alessio che ci ha svegliato anche nel corso di questa mattinata e che ritroverete questa sera a partire dalle 21, ma intanto siamo pronti con il nostro From Disco to Disco del weekend, tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni, compresa la prima delle nostre novità, quella delle 7 in punto.
3: Disco.
4: Allora ci siamo, c'è il nostro numero a vostra disposizione, come sempre ogni mattino ci potete raccontare chi siete e che fate mentre ascoltate la radio all'interno del nostro From Disco to Disco del weekend, quindi buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, insieme a voi fino alle 10, la prima delle nostre novità già pronta, il disco è quello nuovo di Just e Sam Harper, si chiama Just a Little.

Beh, la versione originale forse qualcuno la ricorderà, era il disco di Brenda Russell, si chiamava Piano in the Dark, in questa nuova versione di Just ASMR, perché invece si intitola Just a Little.

0: 4 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove tra poco torneremo indietro nel tempo ancora una volta per sentire uno dei nostri Rhythmic History già individuato dal 1998.
1: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
2: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
3: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
7: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
7: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
11: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
12: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
2: Outfit estivi a prezzi incredibili?
13: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
2: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
13: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
2: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
0: Disco Radio. È già pronto un altro dei nostri Rhythmic History, quindi stiamo per tornare indietro nel tempo e sentire una fra le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Abbiamo scelto DJ Dado e Michelle Wicks. C'era Give Me Love.

0: molto bello il disco nuovo di Alessio OneRepublic che si chiama In Your Eyes, sul disco radio nel From Disco to Disco del weekend. Tra le hit più ritmate della città senza interruzioni c'è anche il meglio di Belli Svegli. E allora, dallo scorso giovedì, l'appuntamento è quello con Spam, il nostro poeta indesiderato che realizza rime istantanee che poi si trasformano in canzoni istantanee. Questa volta a mandarci il suo messaggio è stato Francesco.
1: Allora, Francesco per Viola, tra parentesi cane,
2: grazie,
1: che fa la pipì in casa anche se l'hai portata a spasso 5 minuti prima.
2: Ma ecco, grazie che hai scritto cane, perché
0: io Viola poteva essere anche un nome umano.
2: Che carino che nonostante l'incontinenza della moglie lui la porti in giro a farla.
0: Allora, abbiamo preparato una canzone per te che adesso ti facciamo sentire, Francesco, così poi ci dirai se ti è piaciuta o meno.
2: Che razza è Viola, per capire?
3: È un bulldog francese.
2: Ah, ok.
0: No, un po' meno.
2: No, dunque, sono proprio loro. È presente?
3: Sono loro.
2: Sì. Fabri. Sì, sì.
0: No, perché io ne conosco uno che è un po' meno.
2: È un po' meno che si allena.
3: Il mio no.
0: Allora, la canzone che abbiamo realizzato è questa qui. Sentiamo.
2: Quella.

0: ce n'è.
1: Immagino che
2: viola, viola, viola, mi sì? hai bagnato la suola.
1: Oh, certo. Che tu però che ci cammini dentro.
2: Viola, viola, viola, mi hai bagnato la suola.
0: Beh, dai, dai, secondo me non è affatto male. Non so se a Francesco è piaciuta la canzone per Viola.
3: Molto, molto. Sarà la, la sua suoneria.
1: Sì, giusto. Quando ti chiama al telefono, parte
2: esatto. Lei. Belli svegli. Disco Radio.

0: beh, decisamente estate con la canzone di Omega che si chiama Si te vas que tengo que hacer su Disco Radio dal 2010 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove è già pronto anche il meteo per i prossimi giorni.
1: Meteo.
2: Ci attende un avvio della giornata di sabato con sole assoluto protagonista tra Piemonte e Lombardia, poi il tempo sarà in peggioramento su Alpi e Prealpi dal pomeriggio, con temporali che potranno sconfinare fin verso le pianure. Le temperature massime saranno in conseguente flessione di qualche grado, con punte a Milano e Torino tra i 32 e i 34 gradi. Calde d'afa che continueranno a farsi sentire e temperature di nuovo in ripresa domenica. Domenica sarà una giornata in prevalenza soleggiata. Per tutti i dettagli comunque restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
3: Benvenuti a bordo di Vicolungo Textile Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
4: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo Textile Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo Textile Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Arrivano anche le prossime quattro da sentire senza interruzioni. Ci sono Garden Eden, Lemon Tree dal 96 e poi DNA, Gabri Ponte e Jovanotti, Pitbull e John Ryan, che sentiremo con Fireball. Subito Joel Corey e Ra, c'è Devotion, Sweet Emotion.
8: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. How

0: baby, I'ma fire it all.
1: Io ascolto Disco Radio perché I have the power.
2: Belli svegli.
3: Disco Radio.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

0: Eden con Lemon Tree 1996 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Tra le hit più ritmate della città senza interruzioni arriva anche il meglio di Belli Svegli, che durante la settimana ospitano i baby svegli più piccoli dei nostri ascoltatori, con colmi, canzoni, barzellette e suonate di uno strumento che avete a disposizione. Sentiamo.
1: La trombetta.
0: Oh mio Dio, è proprio nel piazzale, tra l'altro. Senti,
2: sì,
0: Lego,
2: sì. Allora, mettevi comodi.
1: Ah, è lunga? Perfetta.
0: È quella melodica, tra l'altro.
1: C'è anche il ribello, ma è meraviglioso, ragazzi. Anche un po' natalizio, se vuoi.
0: Ma veramente?
1: Sì, sì, vabbè, io voglio sentire tutta.
0: Vabbè, mettiamoci comodi. Proprio fino in fondo, è tutto.
3: Ciao Stefano da Uggiate Corrado.
1: Bravo Stefano!
0: Bravo Stefano! Una scelta per Stefano. Cosa?
1: Ti
0: cosa?
1: Dico una cosa: domani chiederò la cornamusa. Te lo anticipo.
0: Aiuto!
1: Vedi,
0: aiuto!
1: Tu.
0: Pronto?
4: Buongiorno. Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
0: Sì.
1: Ma sì,
4: fa
1: sì.
4: Un po' così.
1: Sentiamo.

0: Non è vero, ma non fa mai così alto.
1: È difficile farla con la bocca, però.
2: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
0: Mi prego, me la fai risentire?
3: Sì, sì, sì, merita.
4: Buongiorno.
2: Sì.
4: Ho rotto la trombetta e ho qui in macchina un'arpa.
2: Con tutta calma. Chi non si porta un'arpa in macchina?
0: Oh. Con il telefono in bocca.
2: Potevi togliere il telefono completamente in bocca.
0: Di tutta la cultura celtica.
1: Ma poi
0: morta
1: io
0: me
1: lo immagino che comunque con le dita la fa.
0: Certo, cioè, ovviamente.
2: Sì, fa, sì,
1: fa
2: sì.
1: L'air certo.
2: Guarda, ma no, veramente non potevamo rimanere più stupiti?
0: Ragazzi, che meraviglia l'arpa.
5: Belli svegli. Disco Radio. Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
8: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
9: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
8: EMC,
9: SUV, van e fuoristrada.
8: Photon,
9: i solidi pick-up.
8: Maxus,
9: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
8: Shangan,
9: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
10: Allora mandiamo un po' di saluti questa mattina anche a Jessica che ci sta ascoltando da Milano, a Federico invece che è sintonizzato da Lissone, grazie per essere con noi nel corso di questa mattinata, mentre abbiamo già preparato la prossima. Arrivano

0: Sono già le 8.
1: Disco Radio.
0: Il che significa che è già pronta un'altra delle nostre novità. Ma buongiorno anche a chi si fosse appena sintonizzato. Siete su Disco Radio. Buongiorno anche da parte mia. Sono Fabrizio Sironi. A proposito di novità, ne abbiamo già preparata una. Il disco nuovo è quello di Madonna. Si chiama Danceteria.

Ma ragazzi, ma che bello che il disco nuovo di Madonna ci piace un sacco. Si intitola Dance Teoria su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, che continua subito con Dua Lipa.

0: Titolo della canzone che abbiamo sentito, cioè solo i Clean Bandit, Demi Lovato, era il 2018 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Già pronto un altro dei nostri Rhythmic History, in arrivo dal 2000.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Sabato 11 luglio il disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
5: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
6: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
7: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? Pole Position! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
8: Ambù, mi piaci tu! Mua.
9: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
8: Di non dire irripetibile!
9: E soprattutto di non dire incredibile!
8: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
9: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
8: Incredibile!
9: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
10: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
13: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Qualche esempio?
13: Fiat Pandina da 12.490 euro.
12: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
13: Peugeot 208 da 17.990.
12: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
13: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
12: Info su denicar.it.
14: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298731. Comprooroodoro.it.
16: Siete voi il Moulin Rouge!
17: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
18: Oh, hai cambiato auto?
19: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
18: Ci vado anch'io.
19: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
20: Prezzemolo, vorrei fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato. Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23!
21: Quindi musica, luci e un gran finale!
20: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
22: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
23: Disco.
2: Disco Radio.
0: Torniamo un po' indietro nel tempo e cerchiamo di suonare anche un po' di dance storica. L'appuntamento è quello con Rhythmic History dal 2000. Abbiamo scelto la prossima

0: Medusa ed Erika Mamilla, Don't Wanna Go Home su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre arriva anche il meglio della settimana di Belli Svegli che riascoltiamo in pillole proprio durante il weekend, mentre in diretta ci potete sentire ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, ma soprattutto con la parentesi dedicata ai più piccoli, il club dei Baby Svegli, con la rubrica del nostro Mariolino delle curiosità dal mondo.
1: Forse non lo sapevate, ma andiamo sul concreto qua.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Il wifi,
0: eh?
1: Può essere utilizzato per vedere attraverso i muri.
0: Davvero?
1: Sì, l'intelligenza artificiale, meglio l'Artificial Intelligence Lab,
0: sì?
1: Ha progettato uno strumento che permette di vedere attraverso le pareti sfruttando le onde wifi come sonar.
0: Sì.
1: Cioè, io non riesco nemmeno a vedere un film su Netflix senza che si pianti 8 volte. Sti qua vedono attraverso i muri. Me lo sistemate il modem o no?
0: Non ti arrabbiare, Mariolino.
1: Scusa, fa caldo. Ne ho un'altra.
0: Dai, sentiamo, sentiamo.
1: Forse non lo sapevate, ma
0: sì?
1: Il bucaneve.
0: Il bucaneve. Aspetta, il biscotto il o il fiore?
1: Il bucaneve, fammi finire che te lo dico io. È scritto. Il bucaneve è un fiore che simboleggia vita e speranza. Vedi, ansia, aspetta un secondo. Sono come quelli che all'inizio del film. Ma chi è? Scusa, chi è che l'ha ucciso? Ma aspetta, ho fatto il film per dircelo! Ma porca miseria. Il bucaneve è un fiore che simboleggia vita e speranza e si regala per le nascite,
0: sì,
1: nuovi propositi e, sì, cambiamenti.
0: Sì.
1: Invece, per quelli che ti parcheggiano la macchina dietro la tua, esiste il bucagomme.
0: No!
1: Sì. Io vi do le informazioni, poi usatele voi come meglio credete.
0: No, no,
1: cioè,
0: no, ma è giusto, è giusto. Anzi,
1: vedi tu, zio Fabri.
0: Anzi, guarda, grazie, Mariolino, per la rubrica delle curiosità dal mondo, che magari ritroveremo anche nei prossimi giorni, va bene?
1: Ah, sì?
0: È possibile.
2: Belli Svegli. Disco Radio.

0: Ascolto belli svegli perché siete fantastici!
1: Belli svegli!

0: c'era Katy Perry con Part of Me dal 2012, mentre ricordiamo a tutti il nostro numero, il 393-800-3000, a cui potete inviare i vostri messaggi, anche semplicemente di saluti. Vi aspettiamo qui per tutta la giornata.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo Detail Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo Detail Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo Detail Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Ancora 4 senza interruzioni, ci sono John Summit e Shade of Blue, il disco di Global DJs dal 2004, The Sound of San Francisco, White Girl Wasted, il nuovo di Anna, e poi Purple Disco Machine, che sentiamo subito con Rise.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: ascolto Belli Svegli perché fanno le cose per bene.
1: Belli Svegli.
2: Disco Radio.
3: The sound of San Francisco. What a jam.

0: Si intitola Shades of Blue, il disco di John Summit su Disco Radio. Nel From Disco to Disco del weekend c'è il meglio di Belli Svegli. Questa settimana ci siamo occupati di una ricerca un po' particolare, direi, che riguarda le abitudini degli uomini quando vanno in bagno per fare pipì, sostanzialmente. E ne è venuta fuori una discussione che non potevamo non riproporvi anche durante il weekend. Sentiamo. Sì, ma Omar, per forza che la dovete fare seduti. Pensate di avere un idrante in mano e di dover spegnere un incendio, quando l'unica cosa da fare è che dovete centrare, diciamo, il gabinetto,
1: buco,
0: no?
1: Il buco.
0: Che dovrebbe essere il vostro mestiere.
1: Puntualmente non lo centrate mai. Ok, allora, il discorso di ripulire dove sporchiamo, certo,
0: sì.
1: Ovvio, cioè... se devo dare una ripassata perché qualche sgocciolina è andata qua, vabbè, assolutamente sì, ma non mi siederò mai.
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ehi ragazzi, sì, è vero, da quando convivo la faccio da seduto. Ma che bella abitudine, specialmente di notte, mezzo addormentato, ti rilassi e via, anche quando si arriva stanchi.
0: Beh, perché lì magari non sei proprio cosciente, cioè
1: io
0: non
1: tra l'altro
0: proprio...
1: c'è un altro piccolo problema.
0: Sì?
1: Che io ogni volta che mi siedo, cioè se io mi siedo per farla, già che sono lì,
0: ah certo,
1: parte anche l'altra, capito? ma sempre, ti giuro, credo sia
0: per la sincerità, apprezziamo molto
3: anche l'altra.
1: Ma come devo dirvela, scusa?
0: Potevi anche non dircela, voglio dire, cioè...
1: deve essere una sorta di defecazio isterica. Lui percepisce, no, ma è un comando, capito? Sitz al cane, che lui si siede, no? Io uguale mi siedo, il cervello dice, ah, si è seduto, vai, capito? Quindi dovessi farlo di notte, ciao, sto lì 1:40, mi sveglio, poi Dio, è finito tutto.
0: Ma
1: cioè,
0: perché? Ma perché?
4: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Sono già le 9.
1: Disco Radio.
0: E allora di nuovo buongiorno, di nuovo buon sabato a tutti quelli che si fossero appena sintonizzati su Disco Radio. C'è l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi fino alle 10 di questa mattina. Abbiamo già preparato un'altra delle nostre novità per iniziare la terza ed ultima ora della prima parte del nostro appuntamento di oggi, dove c'è anche tra l'altro il meglio di belli svegli in pillole proprio durante il weekend. Il disco da sentire è quello di Alan Walker e Ava Max, si chiama Fate.

Beh, decisamente epico il finale della canzone di Alan Walker e Ava Max, che si chiama Fate, su Disco Radio, nel From Disco to Disco del weekend, dove abbiamo già preparato anche le prossime, anzi ne sentiamo più d'una. Il disco di Rihanna, Don't Stop the Music, Kungs, Get Away, ma anche Robin Schulz, c'è Better Times.

0: 2007 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove stiamo per tornare ulteriormente indietro nel tempo per sentire uno dei nostri Rhythmic History, questa volta dal 99.
1: Sabato 11 luglio il disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
2: Oh, hai cambiato auto?
3: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato, chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
3: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pierbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino, con gli sconti Brico Ok. La vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
6: Brico Ok, più vicino a te.
7: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Melzo. Autochioda, e parti alla grande.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Outfit estivi a prezzi incredibili?
12: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
11: È il momento.

0: affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto. Nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
9: Disco Radio.
10: Arriva un altro dei nostri Rhythmic History che, come dicevamo poco fa, abbiamo scelto dal 1999 un po' di dance storica da ascoltare al massimo del volume. Arriva Lady Violet, Inside to Outside.

0: Il disco era quello di Calvin Harris e Jazzy, si chiamava Satisfy. Su Disco Radio c'è l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. La prima parte, il sabato e la domenica, garantisce anche la possibilità di riascoltare il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio che in pillole torna proprio durante il weekend. Lunedì, giornata di oroscopo, quello di Mr. Lee, che ne realizza uno personalizzato per voi, interrogando come sempre astri, cosmo, stelle e fato. Sentiamo l'oroscopo che per questa volta è andato a Davide.
1: Certo, ma chi ha scelto, Stella? Stella ha scelto Davide?
0: Davide.
1: Nato 4, 5, 6, 7, 8,
0: no,
1: 9.
0: No, mi
1: nato
0: lì,
1: sotto segno di Brian Garrison, evidentemente. Nato 4598.
0: Sì, ok.
1: Allora, calo Davide. Partiamo da benessere.
0: Il benessere per Davide, prego, prego.
1: Allora, se c'è una cosa che ti dà fastidio,
0: sì,
1: è quando ti danno dell'alcolista anonimo.
0: Sì.
1: Anonimo a chi? Tutti lo sanno e ci tengo.
0: Ma non è vero.
1: Lo faccio in pubblico apposta.
0: Lasci stare, Mr. Lee. Quindi
1: proseguiamo con lavoro.
0: Il lavoro per Davide. Lavoro per Davide, sì.
1: Allora, calo Davide, quel tuo collega lì di lavoro, quello lì, quello che... E tu tutte le volte lo guardi e dici, ma questo qua... Ma com'è possibile? Sai quello lì, quello lì che... Oh, magari invece è semplicemente intelligente ma asintomatico. Valuta la possibilità.
0: Asintomatico.
1: E chiudiamo con... molle.
0: No, non ho sentito le vibre,
1: Molle. Beh,
0: molto meglio così. L'amore per Davide, sentiamo.
1: Allo Davide.
0: Ok.
1: Ricorda.
0: Sì?
1: Se lei ti dice, amore, mi sento glassa, dimmi qualcosa che mi sollevi.
0: Sì?
1: L'unica, ripeto, l'unica cosa che non devi dire è il muletto, tesoro.
0: Oh,
1: ti solleva il muletto.
0: Ma Mr. Lee.
2: Belli Svegli. Disco Radio.

0: Si chiamava esattamente così, e cioè The Sound of Silence, Disturbed, su Disco Radio, remixati da Cyril. Era il 2024, quindi un paio d'anni fa, mentre abbiamo già preparato anche le previsioni del tempo per le prossime ore, che se volete sentiamo insieme. Su Disco Radio arriva il meteo.
1: Meteo. Ci attende un avvio della giornata di sabato con sole assoluto protagonista tra Piemonte e Lombardia, poi il tempo sarà in peggioramento su Alpi e Prealpi dal pomeriggio, con temporali che potranno sconfinare fin verso le pianure. Le temperature massime saranno in conseguente flessione di qualche grado, con punte a Milano e Torino tra i 32 e i 34 gradi. Calde d'afa che continueranno a farsi sentire e temperature di nuovo in ripresa domenica. Domenica sarà una giornata in prevalenza soleggiata. Per tutti i dettagli comunque restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.

0: 7 arrivano Danny J ed Ellen con il gioco dell'amore, All My Life di Timmy Trumpet, Lil Nas X 2021 per That's What I Want, ma anche Madonna e Sabrina Carpenter, c'è Bring Your Love.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.
2: Sabrina,

0: Sì, vabbè, Belli Svegli è seria come trasmissione. Sono i conduttori che fanno un po'. Lasciano a desiderare la compagnia dei Matransema lì.
1: Belli Svegli.

0: Era il gioco dell'amore, Danny J ed Ellen su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, insieme al meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, e tutti i giorni con l'appuntamento del Cineforum tecnico scientifico, le recensioni cinematografiche del prof Locatelli.
1: Paolo Titta ci parla di un attore italiano molto attento alla formazione professionale, cui dedica moltissimo tempo.
0: Sì.
1: Stefano ai corsi. Bravo. Cioè, guarda che non bisogna mai darsi per scontati.
0: Il talento di un attore si capisce già dal cognome. Certo.
1: Vedi, vedi, sì, dall'impegno anche. Passiamo a Maurino.
0: Maurino, sì.
1: Che invece ci segnala i consanguinei dell'uomo invisibile, i trasparenti.
0: Molto bene.
1: Guardate che
0: questa è era veramente...
1: Io ve le tiro lì come se fosse cicorio, ma alcuni sono gioiellini.
0: Sì, assolutamente, siamo d'accordo.
1: E chiudiamo con Malcolm X.
0: Sì, dobbiamo temere?
1: No, no, no, no, assolutamente.
0: Il terribile duo, ho capito, ma il terribile duo.
1: No, Malcolm è più, insomma,
0: soft.
1: Soft, bravo.
0: Molto
1: prima
0: bene.
1: Ha fatto cantare tutta Napoli.
0: Sì.
1: E ora si prende cura delle spiagge di Posillipo.
0: Davvero?
1: Bagnino d'angelo.
0: Certo. Perché anche a proposito di cinema,
1: Locatelli con un jeans e una maglietta fa le cose per bene.
2: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, conviene per davvero.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
10: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
11: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
10: EMC,
11: SUV, van e fuoristrada.
10: Photon,
11: i solidi pick-up.
10: Maxus,
11: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
10: Shangan,
11: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
12: Allora, un po' di saluti che vanno anche a Sabrina, che ci sta ascoltando da Legnano, Marco che invece è in macchina e sta macinando chilometri anche questa mattina per lavoro. Grazie per essere con noi al 393 800 3000 mentre suoniamo la canzone di Gordo, Loco Loco.

0: su Disco Radio insieme a Pharrell Williams nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. La prima parte che si chiude qui, quindi grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, non vi lascio da soli, il resto della mattinata lo passerete con la Valle, noi ci sentiamo domani dalle 7.
1: Disco Radio
2: From Disco to Disco weekend.
3: Grazie Fabri, le 10 e 2 minuti.
1: Disco Radio.
3: Ci incrociamo anche nel weekend con Fabrizio Sironi, che come sempre anche nel fine settimana vi accompagna puntualissimo fino alle 10, da qui invece fino alle 2 del pomeriggio siamo insieme. Buongiorno, buon sabato, finalmente ci siamo arrivati a questo fine settimana che tanto abbiamo sperato durante il corso dei giorni, e quindi adesso ufficialmente relax per molti. Noi ci siamo ad accompagnarvi con la nostra musica, la prima che abbiamo scelto, la novità Axwell, da ascoltare subito.

Whatever turns you on su Disco Radio Axwell, ad aprire 5 minuti dopo le 10 la nostra mattinata insieme. Buongiorno, buon sabato, buon weekend a quelli che sono già in giro da un po' e hanno la musica di Disco Radio nelle orecchie. Ovviamente non ci dimentichiamo anche di tutti quelli che lavorano in questo fine settimana. Qui su Milano tempo un po' grigio, fatto sta che fa un caldo bestiale. D'altra parte è arrivata l'estate, ce la godiamo tutta. Molti di voi ne hanno approfittato per andare fuori porta, che sia mare, montagna, lago, semplicemente la piscina, magari a casa o nelle vostre città, si va a cercare il fresco e noi ci siamo ad accompagnarvi con la nostra musica. Io sono Valentina Guidi, come sempre rimango qui fissa, ferma ad ascoltarvi al 393 800 3000. Messaggini, whatsappini, ancora meglio note audio, mi piacciono un sacco, così sentiamo la vostra voce e vi mettiamo in diretta su Disco Radio. Burak Yeters, Cecilia Krull, adesso My Life Is Going On.

0: Dal 2003 uno di quelli che sa di estate, di buon umore, Kevin Little, Turn Me On su Disco Radio. Tra poco invece torna la storia del ritmo, un disco dance storico è già pronto per voi dal 94.
1: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Efis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
2: Benzina alle stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo. Negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
9: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorezzo.
10: Prezzemolo, cosa ti aspetta quest'estate a Gardaland?
11: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
10: Minecraft?
11: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
0: Disco Radio. Torna anche l'appuntamento con la storia del ritmo. Nel fine settimana un disco dance storico lo scegliamo ogni ora, l'extended version tutte le sere dalle 21 con Alessio. Adesso 94, Rednecks, Cotton Eye Joe.
18: Rhythmic History. I've been married long time ago.

0: Le 10 e 33 minuti, siamo ritornati nel 2014 per trovare questo disco che ha infiammato la nostra estate, quell'estate lì. Tra poco invece un salto indietro nel tempo, ragazzi, ne arrivano 4 senza interruzione.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Ma quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
7: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'è.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: 10.35 puntualissimi nella nostra mattina insieme. Buon 11 luglio, buon sabato. Che state a fa là fuori? 393-800-3000, ve l'ho detto pure in romano. Adesso la musica, 4 senza interruzioni. Nicki Minaj, si riparte da lì, c'è Starship.
9: From disco to disco weekend.
10: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitch like me, it's hard to come by. The patron, clink, found a Bud Light.

0: chiude così il giro delle 4 senza interruzioni in questo sabato 10.47. Prospa era Free Your Mind insieme a Witch Doctor. I Cartoons sono tornati dal 1998. Il nuovo di Samurai J, Flamenco Paranoia, Starship, Nicki Minaj, quella con cui abbiamo aperto una decina di minuti prima delle 11. Appuntamento da non perdere questa sera con il nostro super disco Radio Party. Torna la nostra festa e arriviamo per voi ad Inzago per Inzago Revival. Un intero weekend in realtà di cibo, musica e divertimento anni 80-90. Ieri sera è stata serata revival anni 80 e oggi invece si passa ai 90. E si chiude in bellezza questa sera con il disco Radio Party. Ci saremo noi questa serata con Edo Munari, Matteo Epis, insieme a me Valentina Guidi, ovviamente con Don Cash. Quindi dalle ore 22 vi aspettiamo tutti quanti in Piazza Maggiore per il disco Radio Party che arriva ad Inzago Revival. Quindi non fatevelo raccontare, io ve lo dico sempre, cercate di esserci per ballare con noi sotto la console. Tanti gadget, tanta musica, un'occasione questa per vederci durante l'estate, dare il via all'estate ufficialmente. Insomma, tutti quanti là ad Inzago in Piazza Maggiore dalle ore 22 torna il disco Radio Party. Questa sera vietato mancare, eh?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro d'oro.it.
4: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
5: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Qualche esempio?
5: Fiat Pandina da 12.490 euro.
4: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
5: Peugeot 208 da 17.990.
4: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
5: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
4: Info su Denicar.it.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, conviene per davvero.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Fermati! 12.900 euro, hai capito bene, solo a luglio su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo. La nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive. Ma fai fretta, questa occasione non aspetta. Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura. Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive. Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
12: Il nostro sabato mattina insieme riparte da qui, una decina di minuti prima di chiudere questa ora insieme, e poi ce ne sono altre tre a nostra disposizione, quindi fino alle 14 non vi mollo di un centimetro. Calvin Harris, adesso, Release the Pressure.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: tra le novità di questa settimana Andrea Bocelli, David Guetta, i suoi suoni DNA. 11 precise, ragazzi. Ci siamo?
1: Disco Radio.
0: Dentro nella nostra mattinata insieme, come sempre, 4 ore da condividere. From Disco to Disco Weekend significa musica senza interruzione che passa tra le cose belle che state facendo in questo fine settimana. Per molti significa anche partenza, eh? C'è qualcuno che già se ne va in vacanza. Dove siete? Adesso Jubel. La prossima novità, Ocean.

su Disco Radio Ocean House. Jubel, 3 minuti dopo le 11, così la nostra novità apre la nostra seconda ora insieme. Avete un pochettino più di tempo in questo fine settimana, allora dedicatevi alla musica andando sul nostro sito discoradio.it e votatela all'interno della sezione dedicata al Music Club. Trovate la nostra musica, votandola vi portate a casa ogni settimana i nostri premi, i nostri gadget, anche nel weekend la nostra super Disco Radio Bag. Sono Valentina Guidi, voi chi siete, da dove state ascoltando Disco Radio? 393 800 3000 Moving

0: tutti. Tra poco la storia del ritmo in arrivo, Erika già lì pronta dal 2003.
1: Sabato 11 luglio il disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok, la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brico Ok. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
4: Brico Ok, più vicino a te.
5: Fermati! 12.900 euro, hai capito bene, solo a luglio su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo. La nuova Fiat Grande Panda benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive. Ma fai fretta, questa occasione non aspetta. Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura. Fiat Grande Panda benzina da 12.900 euro con full drive. Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
6: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
6: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
6: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
10: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
11: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
17: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
0: Disco Radio. I vostri ricordi legati alla musica, un disco dance storico allora su Disco Radio. L'extended version invece dura 60 minuti ogni sera dalle 21. Erika adesso 2003, c'è I Don't Know.
18: Rhythmic History.

0: I Can Wait. 11:31, forse non ci avete mai pensato quanto il nostro nome può influenzare la prima impressione, perché alcuni giovani della generazione Z lo usano per farsi un'idea sugli altri, quindi già dal nome capiscono chi sei. A questo punto vi chiediamo: qual è il vostro nome? E cerchiamo di capire se rientra tra le persone che ci stanno antipatiche a pelle. Dai, lo scopriamo tra poco.
1: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
2: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Bring it back!
5: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Pare che il nome possa influenzare la prima impressione. Alcuni giovani della generazione Z si fanno un'idea sugli altri semplicemente dal nome. Quindi come vi chiamate, tra poco capiamo se rientrate tra gli antipatici.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Il buon umore ci sta di brutto in questo sabato mattina, questa degli Ace of Base, The Signs. 1993 in quel caso, We Are Free Love Tonight, In Your Eyes. Il giro l'abbiamo fatto partire così. Arrivati a 45 minuti dopo le 11, stiamo parlando del vostro nome perché pare che la generazione Z riesca a giudicare le persone che si trova davanti semplicemente dal nome. Quindi il nome può influenzare in qualche modo la prima impressione. Un recente sondaggio, infatti, ha fatto emergere un dato curioso. Il 18% dei giovani appartenenti alla generazione Z tende a farsi un'idea precisa su una persona giudicandola semplicemente dal suo nome di battesimo. Avete capito bene? Quando il nome, in poche parole, influenza la prima impressione. Questa tendenza evidenzia come il nome possa trasformarsi in un vero e proprio biglietto da visita sociale, capace ovviamente di generare in questo caso pregiudizi immediati ancora prima di una reale conoscenza. Allora, tra i nomi che subiscono maggiormente questo tipo di giudizio in Italia spiccano Kevin, che esiste anche nella variante Kevin con la C, poi Jonathan e Ciro. Per quel che riguarda le donne, invece, Rebecca, che è un nome definito spigoloso già dalla pronuncia, e Anna, che pare essere tra i nomi di persone tra le più lamentose. Ovviamente questo sondaggio e questa lista è molto più lunga. Ma questo per dire che il fenomeno del complicato rapporto col nome non riguarda soltanto gli altri, ma coinvolge direttamente anche la sfera personale. Il sondaggio rivela infatti che il 42% delle persone intervistate afferma in qualche modo di non sentirsi a proprio agio con il nome che porta. Questa percentuale trova una forte conferma proprio nella generazione Z, i cui membri spesso non si riconoscono affatto nel proprio nome di battesimo, e se ne avessero l'opportunità lo cambierebbero volentieri per trovarne uno più vicino alla propria identità. Quindi la generazione Z in qualche modo vorrebbe cambiare il proprio nome. È alta la percentuale, è un 42%, è un numero notevole di ragazzi. Quindi vi chiediamo innanzitutto come vi chiamate e se rientrate tra i Kevin, Jonathan, Ciro, Rebecca e Anna, che pare siano quelle persone che stanno sulle scatole sin dalla prima impressione, sia dal momento in cui stringi la mano e ti presenti, e soprattutto se avete mai pensato nella vostra vita ad un nome diverso da quello che avete. Io mi ricordo che quando ero ragazzina volevo farmi chiamare Viola, infatti quando mi presentavo alle persone che insomma in qualche modo volevo tenermi alla larga, utilizzavo questo nome fittizio, quindi mi presentavo come Viola, che in realtà a me piaceva molto. 393 800 3000, vi aspettiamo alla radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
6: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
7: Siete voi, il Moulin Rouge!
8: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
9: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
10: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
9: EMC,
10: SUV, van e fuoristrada.
9: Photon,
10: i solidi pick-up.
9: Maxus,
10: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
9: Shangan,
10: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
11: 10 minuti a mezzogiorno, tra poco chiudiamo questa mattinata insieme, praticamente a metà del nostro appuntamento, fino alle 2 vi accompagno. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, quelli che la radio l'accendono adesso. Dove passate questo fine settimana? La musica c'è, anche Dracula.
12: Disco Radio, from disco to disco weekend.

sabato, precisissimi a mezzogiorno, ragazzi, le 12. Sono Valentina Guidi, benvenuti a bordo, benvenuti su Disco Radio. 4 ore da condividere come sempre, la musica senza interruzione, From Disco to Disco Weekend. Ci portate a spasso insieme a voi, magari in macchina, fateci spazio, non diamo fastidio come sempre, ma facciamo da colonna sonora le cose belle che state facendo. Quali sono?

Bieber. Tra le novità di questa settimana anche Just a Little, la ritroviamo in questo sabato alle 12:03. Benvenuti su Discoradio dei Ritardatari. Va bene, noi ci siamo. Non siete in ritardo perché abbiamo ancora 2 ore da condividere. Che si fa là fuori? 393 800 3000 per i vostri messaggi. La prossima di

0: 12 e 13 minuti lo ritroviamo su Disco Radio. Tra poco invece un disco dance storico da riascoltare dal passato. In quel caso si va nel 1999, state lì.
1: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
2: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
3: Di non dire irripetibile!
2: E soprattutto di non dire
4: incredibile!
5: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
6: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
5: Incredibile!
6: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
7: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
8: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
9: Ambù, mi piaci tu. Muah.
10: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Wow, lo dirai anche tu!
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Oh, hai cambiato auto?
15: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato, chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
14: Ci vado anch'io.
15: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
16: Siete voi il Moulin Rouge!
17: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
18: Benzina alle stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
0: Disco Radio. Vi ricordo su Disco Radio l'appuntamento Extend Version del Rhythmic History ogni sera con Alessio Luisi a partire dalle 21 e poi un assaggino ogni ora. Adesso torniamo nel 1999, c'è 9 PM.
20: Rhythmic History.

0: abbiamo scelto Leon, Major Lazer, DJ Snake, 12:32 minuti nel nostro sabato. Tempo di vacanze e tempo anche di pensare a qual è la cosa bella che ti porti indietro dal posto che hai visto. Stiamo parlando in pratica di souvenir, no? Molti, tantissimi italiani si portano a casa qualcosa in ricordo della vacanza, che sia un genere alimentare o la classica calamita da appendere al frigorifero. Fatto sta che ci piace avere un ricordo dopo le ferie. Voi siete tra questi? Che cosa collezionate? Qual è solitamente il souvenir che riportate dalle vostre vacanze? Fatecelo sapere.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: 12:33, tempo di vacanze per molti italiani. C'è chi, insomma, già ci sta andando, c'è chi le programma. Voi avete un souvenir solitamente che vi riportate dalle vacanze? Fatecelo sapere. Adesso The Weeknd.
4: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: questi, che qual è il souvenir che spesso scegliete?
1: Sì, ciao Vale, sì, io sono il classico vacanziero che si porta a casa la calamita.
0: Okay.
1: Fino a un po' di tempo fa avevo la fissa delle cartoline,
0: ma un po' tanto.
1: Per cui anche quello, adesso però non ce ne sono quasi più.
0: Ma no.
1: Insomma, sono questi, insomma, i souvenir che mi porto a casa dalle vacanze.
0: Bene.
1: Sono Antonio di Parma, buon sabato a te e a tutti. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, sono Giovanni Caselle. Domani si parte, si va ad Alghero e come tutte le volte mi porterò via qualche calamita da dare amici, così, e una sul frigo.
0: Certo.
2: E voilà.
0: Buone vacanze. Ciao,
3: allora.
0: Ciao.
3: Ma io portavo via sempre il sassolino della spiaggia, un ciottolino di sabbia. Ci credi se ti dico che all'alba dei 58 anni, quasi
0: sì.
3: 59,
0: sì.
3: Ho riportato in tutte le spiagge che io sono stato quel pochino di sabbia o quella due o tre sassolini? Ciao, Edo da Crema.
0: Ci credo, Edo, perché non sei l'unico. Molti, insomma, fanno questo gesto di grande amore, d'altra parte, per il nostro pianeta. Ed è successo qualche giorno fa una storia bella che vogliamo riportarvi. In quel caso, 40 kg di sabbia, finissimi granelli di quarzo levigati dal mare, sono tornati in Sardegna dopo circa mezzo secolo. Per 50 anni quei chicchi avevano fatto parte di un giardino zen a Milano, nel nord d'Italia, custoditi come ricordo di una bella vacanza in Sardegna. Giovedì 9 luglio sono stati restituiti alla spiaggia, definita una perla, da Silvia Ferrari, che insieme al marito Eros Cattaneo hanno voluto esaudire in qualche modo l'ultimo desiderio della madre Valeria, ovvero riportare nel luogo d'origine quella sabbia raccolta dalla famiglia negli anni 70, quando non esistevano ancora la sensibilità ambientale attuale e le norme di tutela oggi in vigore. 15 anni aveva la figlia durante la vacanza e si ricorda, in roulotte con i suoi genitori, quel gesto di portar via in abbondanza quella sabbia che oggi è ritornata proprio su quella splendida spiaggia come ricordo indelebile della madre, che come ultima volontà aveva proprio chiesto alla figlia di fare questo atto d'amore. Quindi ragazzi, souvenir sì, mi raccomando, non portatevi via la sabbia della spiaggia, le conchiglie o qualsiasi cosa faccia parte dell'ambiente naturale. E intanto veramente bravi a questa coppia che ha esaudito non solo il desiderio della madre, ma ha fatto un grande gesto d'amore per il patrimonio ambientale. E voi qual è il souvenir che comprate più spesso durante i vostri viaggi? 393 800 3000.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival. Un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
3: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
2: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
4: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Una manciata di minuti prima di toccare le 13, prima di aprire ufficialmente la nostra ultima ora insieme. Sono Valentina Guidi, ad un passo dall'ora in cui tendenzialmente si mettono le gambe sotto il tavolo. Anche questa BTS, cioè Swim.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend. Swim.

2013, Klingande, Jubel. Io lo chiamo il disco dell'amore, ragazzi, su Disco Radio. Praticamente le 13 vi accompagniamo come sempre con la nostra musica, anche dentro in questo sabato pomeriggio 11 luglio che si fa dalle vostre parti. 393-800-3000 è il nostro numero per raccontarcelo. Le 13 o l'una, insomma, fate voi. Tempo questo di andarsene in piscina, che dite? Se siete in città ci sta anche quello, fortunelli quelli che ce l'hanno in giardino, e poi ci sono tutti quelli che sono partiti magari ieri per raggiungere il mare o la montagna. Dove siete? 393 800 3000, adesso il nuovo di Madonna.

Il nuovo di Madonna ad aprire la nostra ultima ora insieme, 13:02. Buon sabato, buon weekend a quelli che se la godono in relax, a quelli che invece lavorano un abbraccio virtuale vi arriva sempre. Io sono Valentina Guidi, come al solito condividiamo 4 ore nel fine settimana con la musica bella, senza interruzione. Dalle vostre parti invece cosa si fa? Siete tra quelli che lavorano anche nel fine settimana pesante? Lo so. Insomma, una pacca sulla spalla andrebbe data. Oppure siete tra quelli che si rilassano, organizzano cose belle da fare con la nostra musica in sottofondo. Anotra, adesso, Talk to You.

0: Abbiamo scelto questa per arrivare una decina di minuti dopo le 13. Adesso invece dobbiamo scegliere un disco dance storico. Vi porto indietro nel tempo, nel passato, fino al 1995. State lì.
1: L'afa è insopportabile. Rinfrescati con le promo di Denicar.
2: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Qualche esempio:
2: Fiat Pandina da 12.490 euro,
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990,
2: Peugeot 208 da 17.990,
1: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990,
2: Jeep Avenger benzina da 19.990.
1: Info su denicar.it.
3: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo!
4: Ambù, mi piaci tu!
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
9: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Oh, hai cambiato auto?
13: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto: nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
12: Ci vado anch'io.
13: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
14: Outfit estivi a prezzi incredibili?
15: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
14: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
15: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
14: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
16: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
17: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla! Scialla!
19: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
17: Noi 1000!
19: A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
0: Il meglio della dance storica ritorna ogni ora su Disco Radio. Un disco dance ce lo riprendiamo dal passato, quelli che hanno fatto la storia del ritmo. Adesso 1995, Robert Miles, cioè Children.
9: Rhythmic History.

0: interruzione e tra un attimo vi diamo anche tutte le info per raggiungerci al disco Radio Party di questa sera.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.

0: pomeriggio appena iniziato, questa sera invece torna al disco Radio Party, siamo ad Inzago, tra poco vi do tutti i riferimenti per raggiungerci, adesso 4 senza interruzione ripartendo da Closure.
1: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Today con i Williams su Disco Radio 99. Sorry Papi, 5 more hours, Closure. Così abbiamo aperto 44 minuti dopo le 13 sull'orologio di questo sabato 11 luglio. Questa sera non dimenticate di essere dei nostri, perché vi ho detto, torna il Disco Radio Party. Siamo ad Inzago per Inzago Revival, un intero weekend in realtà dedicato al cibo, alla musica, al divertimento anni 80-90. Per tutto il paese ieri è stata serata Revival anni 80 e oggi invece spazio agli anni 90. Chiudiamo in bellezza la serata con il Disco Radio Party con Edu Munari, Matteo Epis, con me Valentina Guidi insieme a Don Cash. Dalle ore 22 in Piazza Maggiore vi aspettiamo là per la nostra festa. Torna il Disco Radio Party a Inzago Revival. Mi raccomando, non fatevelo raccontare, ma vivetelo insieme a noi.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Fermati! 12.900 euro, hai capito bene, solo a luglio su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive. Ma fai fretta, questa occasione non aspetta. Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura. Fiat Grande Panda benzina da 12.900 euro con full drive. Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
6: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
5: EMC,
6: SUV, vane fuoristrada,
5: Photon,
6: i solidi pick-up,
5: Maxus,
6: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
5: Shangan,
6: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
7: Stiamo quasi concludendo il nostro appuntamento insieme questo pomeriggio. Alle 2 io vi saluto, ma arriva puntualissimo come sempre Robby Mistretta per la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Adesso Gordo, Loco Loco.

0: disco, quello che ci porta in fondo alle nostre quattro ore insieme. Così si chiude la seconda parte del From Disco to Disco Weekend. È arrivato lui, Roby Mistretta. Ciao Roby.
1: Buongiorno, eccoci. Aspetta,
0: come
1: che
0: va?
1: Regoliamo tutto qua, che ogni settimana dobbiamo ripartire tipo da zero.
0: È vero, noi che siamo quelli del weekend. In realtà poi io sono stata in onda questa settimana perché mancava Olga, ovviamente. E
1: iniziano le vacanze.
0: Iniziano le
1: così
0: vacanze, il palinsesto cambia un pochettino. Insomma, è tempo di vacanze per tutti.
1: Dovrete sopportarci le due.
2: Disco Radio.
0: Sono le due.
1: No, perché adesso inizia anche quel periodo dove devono sopportare noi due più spesso.
0: È
1: cioè,
0: vero.
1: Capito? Cioè, gli altri vanno in vacanza, noi qua a sudare in studio.
0: Detto così non sembra bellissimo e non lo è per
1: cioè,
0: niente.
1: Cioè, nei confronti di chi?
0: No,
1: nei lo...
0: nei nostri confronti. Vabbè, stendiamo un velo pietoso su
1: questa
0: cosa.
1: Qualcuno farà piacere sta cosa.
0: Certo, i nostri ascoltatori sono super felici. Dico bene o no là fuori?
1: Ve lo diranno stasera, Vale.
0: Certo, ci vediamo ad Inzago, quindi vi aspettiamo tutti là per il Disco Radio Party. Ciao.
1: Ciao.

I brividi, brividi almeno nelle canzoni, perché a temperatura niente, massimo sono brividi di caldo. Ciao a tutti, inizia la terza parte del Front Disco, Tu Disco Weekend fino alle 18. Siete con me, Roby Mistretta, weekend caldo ma ricco di cose da fare. Magari qualcuno è già in vacanza, allora fatevi avanti, raccontatelo. 393-800-3000.

0: ci riportano nel 2022 ma anche all'inizio degli anni 2000 con l'originale degli Eiffel. Non è sabato senza il nostro poeta, amici.
1: Di gradi ce ne sono quasi 40, ma Disco Radio con Roberto Mistretta la felicità è tanta.
0: Vabbè, il nostro sommo poeta Antonio da Parma ci regala una gioia tutti i sabati, ma Rhythmic History ce ne regala una all'ora e tra pochissimo una dal 96.
2: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino con gli sconti Brick OK. La vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brick OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
6: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
7: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
8: Ciao Sara.
9: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
8: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
9: Wow, e i costi?
8: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda. E parti alla grande.
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
13: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
17: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
18: Disco Radio.
0: Se dico Gala, la maggior parte di voi starà subito pensando a Freed From Desire. Ma l'anno prima Gala ci ha regalato anche un'altra grandissima hit che riascoltiamo subito.

0: cose. C'è chi è in piscina, sicuramente c'è chi fa i mestieri. Tra poco parliamo di eventi, ma che fate oggi? Dai, 393-800-3000.
1: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
2: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata Vicolungo. Are you
3: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Dai che ci siamo, tantissimi là fuori.
4: Ciao, Disco Radio.
0: Chi c'è?
4: Saluti da Andrea Emilli.
0: Ciao ciao ragazzi, buon pomeriggio, buon sabato. Tra poco parliamo di eventi, ve ne suggeriamo qualcuno, ma se fate qualcosa di bello, ditecelo, raccontatecelo. Subito a Vissi.
3: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: avete capito, i Medusa su Disco Radio, The Wanna Go Home, nella terza parte del Front Disco to Disco Weekend. Ancora ciao a tutti, buon sabato, buon weekend, siete con me, Roby Mistretta, mentre cosa si fa là fuori?
1: Ciao Disco Radio, sono Safa da Novara.
0: Bonjour.
1: E stasera vado al concerto degli 883 con la mia amica, ciao, un bacione. Ah, tra l'altro, cosa? Il mio primo concerto.
0: Cioè, ma scusa, aspetta, fermi tutti. Primo concerto degli 883 e Max Pezzali, diciamo, oppure primo concerto in assoluto della tua vita? Perché in qualsiasi caso vedrai uno spettacolo pazzesco. Seguo Max sui social, vedo sempre i suoi live, insomma, poi lo sappiamo, le sue canzoni hanno cresciuto intere generazioni, hanno raccontato pezzi di vita, stupendo. In qualsiasi caso, poi non so se là fuori c'è qualche esperto di concerti che, nel caso in cui sia il suo primo della vita, voglia provare a dare qualche consiglio, cioè mettiti qua, mettiti là, porta questo, non portare quello, per godere al massimo e fare un'esperienza pazzesca, insomma, goditelo. Poi magari domani pomeriggio mi fai sapere com'è andata questa esperienza con Max. Questa sera invece, se voi non sapete cosa fare questa sera, inizio ad apparecchiarvi io il weekend, perché questa sera al Disco Radio Party arriva ad Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica, divertimento anni 80 e 90. E ci sarà anche la squadra al completo, Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi, Don Cash, dalle 22 in Piazza Maggiore. Il Disco Radio Party è a Inzago Revival, vi aspettiamo. Ma invece, se siete a Galliate, c'è Neon Village questa sera fino alle 24. Il centro storico si trasforma in un grande villaggio a cielo aperto con negozi, musica, spettacoli, intrattenimento. Ma se avete dell'altro, ditecelo, fatecelo sapere. 393 800 3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su denicar.it.
4: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
6: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
7: Ciao a tutti, buon sabato. Io oggi mi butto sul letto e non ce n'è per nessuno.
8: Stop.
7: Ho appena finito di lavorare.
8: Ma se ti svegli entro le 18 io sono ancora qua. Magari poi alla fine mi racconti anche cosa hai sognato questo pomeriggio, dai.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Destiny's Child su Disco Radio. Tutta l'Italia in questo momento si sta chiedendo: ma sa fa alla fine quello di stasera per lei è il suo primo concerto della vita o il primo di Max Pezzali? Sentiamo subito.
1: Allora, eccomi, sono sempre Safa da Novara.
0: Aggiornaci.
1: Il mio primo concerto in assoluto. Wow. All'età di 44 anni sarà il mio primo concerto.
0: E sarà uno spettacolo con Max. Intanto le 3 un minuto. Perché prima Safa ci ha mandato un messaggio dicendo: io questa sera vado al concerto di Max Pezzali, 883 insomma la nostra vita, ed è il mio primo concerto. Lì c'era il dubbio, ce l'ha tolto. Primo concerto della vita a 44 anni e secondo me, posso dirti, hai scelto quello giusto. Però domani pomeriggio dalle 14 alle 18 prima o poi un messaggino mandamelo. Mandaci un aggiornamento, com'è stata questa esperienza che vivrai questa sera. Intanto sono le 3 e quindi è tempo di un'altra bella novità, c'è quella di Axwell. Let's go.

0: Turn You On. Axwell su Disco Radio nella terza parte del From Disco to Disco Weekend insieme fino alle 18. Ciao a tutti, buon sabato, io sono Roby Mistretta. Spesso si dice il weekend fate un sacco di cose là fuori, ma veramente di tutto, e sentite che fate.
1: Ciao, io sto smontando la moto perché quel furbone che ce l'aveva prima di me,
0: che ha fatto?
1: Ha pensato bene di segare il telaio.
0: Ma come segarlo?
1: Per un progetto, poi l'ha abbandonato e adesso io sto cercando di rimettere in asse la mia moto. Fabrizio Viverone.
0: Fabri, per me, io ti vedo già come MacGyver, non ho capito perché abbia dovuto segare il telaio e te perché la stai rimettendo, cioè gliel'hai comprata e hai scoperto questa cosa. Mi sta scendendo sangue al naso. MacGyver, mi spieghi un po' come funziona questa cosa, perché è un casino, eh?

0: lo so, questo sabato pomeriggio è così, vi teniamo con il fiato sospeso perché adesso c'è Fabri che ci deve spiegare perché sta mettendo a posto la moto che un altro gli aveva segato prima. Attenzione, c'è la spiegazione, vai!
1: Praticamente quello che ce l'aveva prima gli ha segato via il dietro
0: e fino a qua ci
1: perché
0: siamo.
1: Voleva farci un custom bobber, peccato che poi non c'è riuscito, hanno risaldato il telaio sottosella senza una squadra, una dima, niente, e adesso mi ritrovo a dover mettere tutto in dima per poter farci io il mio bobber, però devo per forza rimetterlo in quadro, ok? Ciao.
0: Ok, poco, confesso, sono andato a cercare in internet dima, bobber, un po' di cose. È molto tecnico questo messaggio, secondo me tanti hanno capito. Se non avete capito, ricerchina su internet bobber e dima e capirete tutto, sarà tutto chiarissimo.
2: Sabato 11 luglio il disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino, con gli sconti Brico Cay. Okay. La vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brico Cay. Okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro brico.
5: Brico Cay, okay, più vicino a te.
6: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
6: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
6: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali. Attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
11: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo. Conviene per davvero.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
18: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
19: Siete voi, il Moulin Rouge!
20: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
21: Disco Radio!
0: Sicuramente Fabri con quella moto avrà parecchio da fare in questo pomeriggio. Allora ha bisogno della colonna sonora giusta anche tutti quelli che stanno facendo qualcosa di impegnativo. E ce l'abbiamo dal 96, i Blackwood. Rhythmic History. Bye.

0: radio. Ringrazio anche Maddalena che dice oggi musica pazzesca, una più bella dell'altra. Ma stai ascoltando From Disco to Disco Weekend, abbiamo tutte le hit.
1: Ciao
0: così.
1: Disco Radio, sono buongiorno. Tiziana da Bussarzizio.
0: Ciao Tiziana.
1: Io è da stamattina alle 10 che faccio le treccine africane, bellissime, ho appena finito, mamma mia che cambiamento, da corto a lungo.
0: Wow, secondo me sei stupenda, ma le treccine africane non sono quelle che poi ti fanno attaccatissime alla testa, e ho sentito chi l'ha fatta a un certo punto, belle, però fa un po' malino, e non so se anche a te sta facendo questo effetto.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata Vicolungo.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Anche se non c'è l'Italia, questo è periodo di mondiali. Manca ancora circa 10 giorni, poi giungeranno al termine. Ma c'è un calciatore che oltre a segnare un sacco, sta segnando anche fuori campo con la sua canzone che ha fatto oltre 20 milioni di visualizzazioni. E tra poco l'ascoltiamo.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

e ricordiamo anche con questa canzone la pubblicità delle patatine. Non so se avete presente, se la vostra memoria fa questo collegamento, la mia sì, lo fa ogni volta. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, questa è Disco Radio, state ascoltando la terza parte del From Disco to Disco Weekend, siamo insieme fino alle 18, dicevamo, settimane anche di mondiali queste, e grande protagonista di questo mondiale 2026 è la Norvegia, grazie al suo Haaland, attaccante pazzesco, sta segnando un sacco, ma dicevamo grandi successi anche fuori dal campo, e sapete, quando uno ha un grande successo si va a rispolverare anche qualcosa del passato, in particolar modo un video del 2016 dove Haaland cantava così, quasi per scherzo, quasi per gioco, con tre amici, e faceva un rapper, cioè per farvi capire era questo, eh. Cioè non proprio un cantante. Però nel 2016 con tre amici ha fatto questa canzone che negli ultimi giorni ha superato i 20 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ma c'è di più, perché Kygo, DJ norvegese, aveva fatto così, lanciato una sfida da Haaland dicendogli: ascolta, se segni contro il Brasile io prendo quella canzone che sta facendo un successo pazzesco e ti faccio anche il remix. Probabilmente preso dalla sfida, Haaland cosa ha fatto? Due gol al Brasile, Kygo gli ha fatto un bel remix, e più o meno la parte di Haaland suona così adesso, cioè sentite la piccola differenza, cioè giusto un pelo di differenza adesso, eh.

0: Cioè, questa rischia di diventare quasi quasi il tormentone di quest'estate 2026. Se andrà in finale, se vincerà la Norvegia, secondo me lo diventa sicuro.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
4: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
6: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
5: EMC,
6: SUV, van e fuoristrada.
5: Photon,
6: i solidi pick-up.
5: Maxus,
6: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
5: Shangan,
6: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
7: Ve lo dico, spesso la mia testa fa dei collegamenti strani tra le più ritmate della città. Adesso Time Impala, Jenny, Boys Noise con Dracula, e a me viene sempre in mente...
8: Sono il conde...

Le 4 Disco Radio. Facciamo così il giro di boa del nostro appuntamento in questo sabato pomeriggio di questa terza parte del From Disco to Disco Weekend, con un disco pazzesco che ci ha riportati nel 2005. Tra pochissimo invece andiamo nel futuro con una bella novità, ma fatemi salutare prima tutti voi che siete con noi in questo sabato pomeriggio. Saluto e ringrazio anche Max da Milano per il bel messaggio. Dicevamo andiamo nel futuro, allora facciamo

Ocean House, mentre noi siamo qua tutti boccheggianti, c'è chi al fresco, vero Max? Che al 3938103000 dice: me la godo nel mio giardino, oggi pomeriggio è 24 gradi, però ci ascolta dalla montagna, ci sta, ci piace. Adesso arriva lui, DJ Antoine, con La bella vita, come quella di Max. Bella

0: Senato d'Italia sarebbe anche l'inizio di una lettera. Alessia cara, volevo dirti semplicemente una cosa, ma lo dico anche a tutti voi, cari amici di Disco Radio, che tra pochissimo facciamo un bel viaggio nel tempo. Andiamo nel 1998 con il capitano, sta per arrivare Gigi D'Agostino.
1: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo. Negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
7: Oh, hai cambiato auto?
8: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
7: Ci vado anch'io.
8: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
15: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela è efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
16: Outfit estivi a prezzi incredibili?
17: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
16: È il momento

0: uscita Pero.
1: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Disco Radio.
4: L'Elisir è una soluzione liquida che unisce erbe, spezie o farmaci dentro alcol o acqua, ma la nostra unisce semplicemente tanta musica mixata dal capitano, c'è Gigi D'Agostino.
5: Rhythmic Hit.

0: automobili, perché l'11 luglio 1899 è nata una fabbrica automobilistica importantissima per il nostro paese, per l'Italia, e tra poco ne parliamo.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
4: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrata Vicolungo.
5: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te. Un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
0: Automobili storiche, allora facciamo una cosa. Qual è quella nella tua storia da guidatore, da guidatrice alla quale sei più legato? Magari nella vita hai cambiato 2, 3, 4 macchine, ma ad una sei particolarmente legato o legata. Dai, qual è? 393 800 3000.
9: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: su Disco Radio. Free your mind, liberate la vostra mente e godetevi questo sabato pomeriggio in compagnia dei suoni del From Disco to Disco Weekend. In particolar modo questa è la terza parte che vi accompagna fino alle 18 con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. 11 luglio, ma di un bel po' di anni fa, e dobbiamo tornare nel 1899, nasce una fabbrica italiana che poi presto ha preso una strada pazzesca, è entrata nei cuori di tanti italiani, ma non solo, anche in giro per il mondo, perché l'11 luglio 1899 nasce la Fiat, che in quel momento non era ancora Fiat, perché quell'acronimo nasce qualche anno più avanti. Andiamo con ordine, perché in quella data, nel palazzo seicentesco, nel palazzo Bricherasio a Torino, si uniscono il conte Emanuele di Bricherasio e l'avvocato Cesare Goriagatti con la passione per i motori e l'idea di rilevare la Ceraino, piccola azienda artigianale, per dar vita ad un grandissimo gruppo industriale. Cioè l'idea era già chiara, hanno unito una trentina di aristocratici piemontesi, tra cui anche Giovanni Agnelli, hanno detto: ma cosa facciamo? Rileviamo e iniziamo a costruire una fabbrica di automobili. Ed è lì che nasce la Fabbrica Italiana Automobili. Inizialmente era la FIA, ma l'anno successivo, quindi nel 1900, diventa Fiat, Fabbrica Italiana Automobili Torino, su suggerimento di Cesare Goriagatti, ispirato da Fiat Lux, termine biblico che tradotto significa la nascita di qualcosa. È nata con un capitale sociale di 800.000 lire, che lì per lì sembrano anche pochi, ma tradotti nel 2026 10 milioni di euro, insomma, che per l'epoca erano anche parecchi soldi. E da lì la grande storia è entrata nel costume, nella vita degli italiani, con i modelli come la 500, la 600, insomma la conosciamo benissimo. Quindi tanti auguri alla Fiat, e parliamo di automobili storiche, ma quella del cuore, la tua macchina del cuore, ne hai avute magari 3 o 4 nella vita, ma ad una sei particolarmente legato o legata? Qual è? Raccontacelo al 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: something I wanna talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Ci hanno detto di non dire
4: offerta pazzesca!
5: Di non dire irripetibile!
3: E soprattutto di non dire
4: incredibile!
5: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
3: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
5: Incredibile!
3: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
6: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
8: L'afa è insopportabile. Rinfrescati con le promo di Denicar.
5: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
8: Qualche esempio:
5: Fiat Pandina da 12.490 euro.
8: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
5: Peugeot 208 da 17.990.
8: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
5: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
8: Info su denicar.it.
9: Tra le macchine che ha avuto, qual è quella alla quale sei più legato?
10: L'auto a cui sono più legato è la 106 Sport.
9: Magari l'hai avuta come prima macchina. Insomma, raccontateci anche questo. Il tutto al 3938103000. Intanto anche Calvin Harris.
1: Disco Radio. From Disco to Disco Weekend.

0: disco pazzesco dal 2011 ritrovato in questo sabato pomeriggio qui su Disco Radio nel Front Disco to Disco Weekend. Stiamo parlando di automobili, in particolar modo la tua, quella alla quale sei più legato o legata. Sentiamo.
1: Ciao Roby, Marina da Cologno.
0: Ciao Marina.
1: Allora, io sono molto giovane, più o meno.
0: Quanti anni ha?
1: E quella che guido dice, è la mia prima macchina, una Yaris del 2001.
0: Forse più vecchia la macchina di te a questo punto.
1: Ovviamente usata, super usata.
0: Ma fa niente.
1: Ce l'ho da pochi anni, ma per me è il mio bolidino, cioè mi porta ovunque, proprio affezionatissima a questa macchinina.
0: Al bolidino.
1: Ciao, buon weekend Disco Radio.
0: Ciao, grazie Marina, intanto le 5 in punto. No, beh, qua si sente anche l'affetto che c'è per la macchina quando l'ha definita bolidino. Ma che bel termine, adesso anch'io la mia macchina. Se mi permetti Marina ti rubo questo termine. La chiamo anch'io bolidino, così sembra molto, c'è molto affetto, così, bella carina. Ci piace, ci state raccontando al 393-800-3000 la vostra macchina, la quale siete più affezionati, che non vuol dire per forza la prima che avete avuto, ma quella con la quale magari avete fatto un'esperienza particolare. Raccontatecelo, intanto Just E e Sam Harper.

0: The Little su Disco Radio. Siete come ciò a tutti, sono Roby Mistretta. Sentiamo
1: buon
0: voi.
1: Buon pomeriggio.
0: Buongiorno.
1: Io la macchina a cui sono più legato, qual è? Poi è stata anche la macchina della mia vita, è il Lancia Delta.
0: Oh, il Deltone,
1: quello degli anni 80-90. Io avevo la GT 1006, era il periodo che vinceva anche i rally come Martini Racing, l'Evoluzione, l'HF Turbo c'era. Comunque quel Lancia Delta. Ciao ciao, buon weekend a tutti. Ciao Disco Radio.
0: Così ci lascia in sospeso quel Lancia Delta, ci lascia tutta l'immaginazione del caso. Macchina iconica, chissà quanti te la invidiavano ai tempi, eh?

0: Jay-Z e Alicia Keys su Disco Radio.
1: Ma la uno bianca con cui ho iniziato a guidare. Top.
0: Tutto questo perché ci state raccontando la macchina alla quale siete più affezionati.
2: Ciao da Francesco e Maria dalla Germania.
0: Allora buon pomeriggio.
2: La Golf GT, serie 5 GT, modificata un po' sportiva da pista, Astra OPC, serie H anche lei un po' da pista.
0: Ma non ho chiesto quante macchine.
2: 2M3 36 da corsa. Ma quella con cui siamo affezionati di più è il furgone che abbiamo camperizzato. Con quello andiamo dappertutto, uno spettacolo.
0: È bello.
2: E ti spari 1000 chilometri come niente.
0: Scioltezza.
2: Ciao.
0: Così 1000 chilometri ascoltando solo Disco Radio. Mi raccomando, è tra pochissimo anche noi facciamo un bel viaggio, però nella musica. Torniamo nel 2000.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
6: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da €6,450 grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu.
7: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Clerici Auto. Nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
14: Siete voi, il Moulin Rouge!
15: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
16: Oh, hai cambiato auto?
17: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
16: Ci vado anch'io.
17: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
18: Outfit estivi a prezzi incredibili?
19: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
18: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
19: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
18: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
20: Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
21: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorezzo.
22: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da €95 e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
23: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites.
1: Open Air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
4: Disco Radio.
0: Raffa da Biella dice: la 500 beige giardinetta di mio papà si faceva anche la doppietta quando si cambiavano le marce. Quanti anni sono passati? Non lo so, ma sicuramente meno rispetto a questo.

0: su Disco Weekend in questo sabato. Dai, chiudiamo l'argomento macchina alla quale siete più affezionati con...
1: Ciao Disco Radio, noi stiamo viaggiando su una Ford Focus del 2001 che è sempre unica, inimitabile, la nostra preferita. Ciao, un bacione.
0: Vedi, macchina adattata ma che racconta tanta storia, la vostra storia, perché le nostre macchine soprattutto, amici, raccontano quello.
2: Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale di calore a partire da Alpi e Prealpi potrà coinvolgere il Piemonte e la Lombardia, in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Domani sarà invece una giornata in prevalenza soleggiata, sempre con un po' più di variabilità sui rilievi nella seconda parte del giorno. Temperature massime che oscilleranno a Milano e Torino intorno ai 33-34 gradi. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Cali

0: Everything But the Girl, Missing, remix di Todd Terry che ci riporta nel 1995. State ascoltando Disco Radio, gli ultimi minuti della terza parte del From Disco to Disco Weekend. Ciao a tutti, siete con me Roby Mistretta fino alle 18, giusto il tempo di raccontarci e scoprire qualche curiosità con la nostra rubrica Forse Non Tutti Sanno Che. I profumi possono alterare il tuo umore. La ricerca ha dimostrato che una spruzzata veloce del tuo profumo preferito può sollevarti l'umore. Quindi se la mattina ti svegli col piede sbagliato, spruzzatina di profumo e via, tutti contenti. Forse non tutti sanno che si dice che il tè sia stato scoperto nel 2737 a.C. da un imperatore cinese quando accidentalmente alcune foglie di tè caddero in una pentola d'acqua bollente. Al posto di buttarla via ha detto: fammi assaggiare cos'è questa cosa. Buono, ma sai che lo chiamiamo anche tè. Buono, buono, buono, mi piace. Forse non tutti sanno che in ogni istante in giro per il mondo ci sono circa 20 milioni di container che stanno viaggiando per raggiungere la destinazione di consegna, e questi container spostano il 90% di tutto ciò che compriamo. Potremmo scoprire anche tutto quello che sta all'interno dei container,
1: ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Run from the sun, like Dracula.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture, da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina, da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio! Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
3: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
6: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Qualche esempio?
6: Fiat Pandina da 12.490 euro.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
6: Peugeot 208 da 17.990.
5: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
6: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
5: Info su denicar.it.
7: Il Prondisco to Disco Weekend su Disco Radio non si ferma mai. Tra poco la quarta e ultima parte vi accompagnerà fino alle 21 Alessio Aloisi.

sarà anche lei domani alla finale, allo spettacolo finale dell'intervallo della Coppa del Mondo 2026. Sto parlando ovviamente di Madonna. Insieme a lei, Justin Bieber, i BTS e Shakira all'interno del New York New Jersey Stadium. Oh, iniziano da qui le nostre 4 ore insieme. Io sono Alessia Roisi. Ci sono le nostre hit che suonano senza interruzioni subito da Weekend.

0: Valentin Brunel in arte Kungs. Lo abbiamo ritrovato all'interno del From Disco to Disco del weekend, quando su Disco Radio suonano le nostre hit senza alcuna interruzione. E tra un attimo torna la storia del ritmo con i Venga Boys.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brico OK la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
6: Brico OK. Più vicino a te.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
0: Ciao Sara.
8: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
9: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
8: Wow, e i costi?
9: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Nella mobilità del futuro la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
11: Da Denikar il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
10: EMC,
11: SUV, van e fuoristrada,
10: Photon,
11: i solidi pick-up,
10: Maxus,
11: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
10: Shangan,
11: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
12: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
13: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23. Quindi musica, luci e un gran finale.
14: Sì, fai serata con noi a Gardaland!
15: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
16: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
17: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla!
19: Scialla, scialla!
17: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Auguri Goldi!
21: A Milano dal 1906.
22: Disco Radio.
0: Quanti di voi vorrebbero tornare negli anni 90? Allora segnatevi questo appuntamento. Ogni sera alle 21 su Disco Radio c'è l'Extended Version della Pink History, l'ora dedicata alla dance storica. Con me Alessia Roisi, subito i Venga Boys.

0: Disco Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: bella nel fine settimana di Disco Radio che si ascolta tanta musica senza alcuna interruzione, con un meteo abbastanza particolare in questo sabato, in alcuni casi anche con qualche scroscio di pioggia. Lui era Harvey con Light to Me, subito prima Anima e Joji con Beautiful, e se state qui tra un attimo torna Danza Kuduro.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Vacanze in vista, allora non dimenticate di portare la musica di Disco Radio in vacanza con voi. Scaricate la nostra app sul vostro smartphone, da lì ci potete ascoltare in diretta streaming e mandare i vostri messaggi alla diretta. Tra un attimo Eve con Meet Me in the Dark, subito Don Omar e Lucezzo, Danza Kuduro.
4: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: quello che è il nostro Frandisco to Disco del weekend, l'appuntamento del fine settimana di Disco Radio, nel quale ascoltiamo musica senza alcuna interruzione come questa di D.O.D. Hellier Closure. Subito prima ATC con My Heart Beats Like a Drum, una di quelle che ci ha fatto ballare a cavallo tra gli anni 90 e 2000. E a proposito, lo sapete che stasera vi aspettiamo a Inzago, dove c'è Inzago Revival. Ieri c'è stata un'intera giornata dedicata a Revival anni 80, ma stasera si passa agli anni 90 e si chiude in bellezza con il nostro Disco Radio Party, con Edu Munari, Matteo Apis, Valentina Guidi e Don Cash, che vi aspettano stasera dalle 22 in Piazza Maggiore con il Disco Radio Party. Siamo a Inzago, in provincia di Milano. Non fatevelo raccontare, vivetelo, anzi poi scrivetemi e raccontatemi com'è andata al 393 800 3000. E se state qui tra un attimo torna anche Turn the Lights Off.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
3: Ambù, mi piaci tu.
2: Fermati. 12.900 euro, hai capito bene, solo a luglio su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo. La nuova Fiat Grande Panda benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive. Ma fai fretta, questa occasione non aspetta. Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura. Fiat Grande Panda benzina da 12.900 euro con full drive. Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
4: Come procede il vostro sabato sera? Spero bene, accompagnata dalla musica del nostro From Disco to Disco del weekend. Non dimenticate che ci potete ascoltare anche da casa. Canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire, ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Allora, avevo ragione oppure no che questa andava ascoltata a volume a palla? Allora erano alla Walker e Ave Max con Fate. Anche questa è una di quelle che potete venire a votare nella sezione Music Club del nostro sito discoradio.it oppure della nostra app, sempre cliccando sul link al Music Club. Come funziona? Voi ogni settimana ascoltate e votate tanta nuova musica e ogni settimana i più fortunati tra voi li premiamo con i nostri gadget. Adesso Zerberita ora.

0: siamo andati un bel po' ad est per riascoltare Zivert con la sua Life. Siete su Disco Radio, questo è il ritmo della tua città e tra un attimo torna anche la storia del ritmo. Vi porto nel 94 con Eric Morillo.
1: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
1: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
5: Siete voi, il Moulin Rouge!
6: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
7: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Melzo. Autochioda, e parti alla grande.
8: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
9: Un sacco di emozioni!
10: Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
8: Minecraft?
10: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
11: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
12: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it.
13: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
14: Ciao Sara.
15: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
14: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
15: Wow, e i costi?
14: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: Nella mobilità del futuro la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
17: Da Denikar il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
16: EMC,
17: SUV, van e fuoristrada,
16: Photon,
17: i solidi pick-up,
16: Maxus,
17: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
16: Shangan,
17: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
1: Disco Radio.
0: Avete presente quelle che ci hanno fatto cantare, ballare, sognare negli anni 90? Ecco, ne sta per arrivare una, targata Real to Real. L'anno era il 1994. Questa è I Like to Move It.
1: Rhythmic History.

0: Harris insieme a Jazzy. Questa era Satisfy. Come sta andando il vostro sabato sera? Spero bene, accompagnato dalla nostra musica senza interruzione. Tra un attimo su Disco Radio anche i Medusa.
1: Benvenuti a bordo di Vicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
2: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo The Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest, fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrata Vicolungo.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
6: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Ancora buon sabato da me, io sono Alessio Arvisi, questo è il From Disco to Disco del weekend. Vi accompagniamo per tutto il fine settimana con la nostra musica senza alcuna interruzione. Tra un attimo Jain con Makeba, ritroveremo Mats e Sari con Provide For You. Prima Medusa, Don't Wanna Go Home.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fermati! 12.900 euro, hai capito bene, solo a luglio su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo. La nuova Fiat Grande Panda benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive. Ma fai fretta, questa occasione non aspetta. Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura. Fiat Grande Panda benzina da 12.900 euro con full drive. Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
3: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
4: Ambù, mi piaci tu. Mua.
5: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
6: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Qualche esempio?
6: Fiat Pandina da 12.490 euro.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
6: Peugeot 208 da 17.990.
5: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
6: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
5: Info su denicar.it.
7: Stasera dalle 22 ci vediamo in Piazza Maggiore a Enzago con il disco Radio Party, sul palco i Dumunari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Nel frattempo continua il nostro Frandisco to Disco del weekend. Con voi ci sono io, Alessio Roisi, subito Bibi Rex e Faithless, New Religion.

Alzi la mano chi vuole ascoltare una bella novità. Allora siete nel posto giusto, su Disco Radio con voi ci sono io, Alessia Luisi. Parlavamo prima del prossimo Disco Radio Party che sarà stasera, quindi tra pochissimo, il tempo scorre. Allora ditelo ai vostri amici, organizzatevi a due passi da Milano, ci si vede a Inzago. Sarà Disco Radio Party dalle 22 in Piazza Maggiore con Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash, che vi faranno ballare le nostre hit, le più ritmate da 90 ad oggi. Parlavamo di novità, il nuovo di Axel e Bon, questo è Wherever Turns You On. Novità.

0: Si chiama Whatever Turns You On, il nuovo di Axel e Bon. Ecco, adesso è il vostro momento. Vi piace questa novità? Allora venitela a votare nella sezione Music Club, perché ogni settimana i più fortunati tra voi vengono premiati con i nostri gadget. Dal sito, dall'app di Disco Radio, accedete all'area Music Club, ascoltate, votate la vostra musica preferita, vincete i nostri gadget.
1: I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay.

0: Dualipa, Love Again. Quanta musica nel fine settimana di Disco Radio. Anzi, tra un attimo sapete che c'è. Vi porto anche a fare un bel viaggio nel tempo. Sarà 1992 con Show Me Love di Robin S.
1: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
5: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il primo appuntamento di parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Oh, hai cambiato auto?
7: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
6: Ci vado anch'io.
7: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
8: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
9: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'EDAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
10: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
0: Disco Radio. Amate anche voi gli anni 90? Allora ci sentiamo alle 21 qui su Disco Radio con il Rhythmic History Extended Version, 60 minuti di dance storica. Subito un'anteprima dal 92, Robin S con Show Me Love. Rhythmic History.

0: 14 e 15 luglio, Bruno Mars. Nel frattempo era qui su Disco Radio, all'interno del Frandisco Tu Disco del weekend. Oh, ma che tempo farà domani in città?
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore qualche temporale di calore a partire da Alpi e Prealpi potrà coinvolgere il Piemonte e la Lombardia, in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Domani sarà invece una giornata in prevalenza soleggiata, sempre con un po' più di variabilità sui rilievi nella seconda parte del giorno. Temperature massime che oscilleranno a Milano e Torino intorno ai 33-34 gradi. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Non mi dite che siete appena arrivati, allora benvenuti da me, io sono Alessio Aloisi, questo è il Fran Disco to Disco del weekend, le nostre hit che suonano senza alcuna interruzione qui su Disco Radio. Tra un attimo il nuovo di Anna, White Girl Wasted, subito Katy Perry e Snoop Dogg.

0: Loro sono John Summit e The Volt con Shade of Blue. Oh, vi ricordo che tra pochissimo sarà Disco Radio Party. Dalle 22 ci vediamo a Inzago in provincia di Milano con la nostra festa con Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash, che vi faranno ballare le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. E tra un attimo J-Lo e David Guetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
2: EMC,
3: SUV, van e fuoristrada.
2: Photon,
3: i solidi pick-up.
2: Maxus,
3: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
2: Shangan,
3: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
4: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
5: Ambù, mi piaci tu.
6: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu.
7: Per voi che ci state ascoltando alla radio, alle 21 scatta la festa, il disco Radio Party, con la prima ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Per voi invece che state andando a Inzago, tra pochissimo dalle 22 in Piazza Maggiore sarà disco Radio Party. Intanto Save Me Tonight.
8: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: The Blessed Madonna, c'era Mercy a chiudere almeno per oggi il From Disco to Disco del weekend. La nostra musica, le più ritmate della città che hanno suonato per tutto questo sabato, senza alcuna interruzione, che ritorneranno domani già a partire dalle 7 del mattino. Adesso inizia la festa.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
0: Alla radio in podcast torna la stare del ritmo. Ancora benvenuti da me, io sono Alessia Luisi e da qui che inizia la festa, il Disco Radio Party, la prima ora, quella tra le 21 e le 22, la dedichiamo a tutte quelle che ci hanno fatto ballare, cantare, sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Tra poco vi racconterò anche che per chi ci sta ascoltando al sabato sera saliremo sul palco di Piazza Maggiore a Inzago con il Disco Radio Party. Prima però la nostra musica, Alexia e W, Me and You.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: C'era Neja con The Game ad aprire l'appuntamento di oggi con il Rhythm Keister Extended Version. State qui perché tra un attimo voglio vedervi danzare con Prezioso e Marvin.
1: Rhythm Keister.
2: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
4: Di non dire irripetibile!
3: E soprattutto di non dire
5: incredibile!
6: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
3: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
6: Incredibile!
3: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
7: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
8: Dove si va in vacanza?
9: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
8: E poi in viaggio?
9: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
8: Riposo vero?
9: Fatica zero.
8: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
13: Ciao Sara.
14: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
15: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
14: Wow, e i costi?
15: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
17: Outfit estivi a prezzi incredibili?
18: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
17: È il momento

0: ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu! Disco
1: Radio. Quanti di voi ci stanno ascoltando in diretta il sabato sera? E allora sentite me, perché tra pochissimo saliremo sul palco di Piazza Maggiore a Inzago, in provincia di Milano, con il nostro disco Radio Party. Edu Munari, Matteo Evis, Valentina Guidi e Don Cash, pronta a farvi ballare le nostre hit, le più ritmate da 90 ad oggi, e regalarvi un sacco di gadget. Tra pochissimo, dalle 22, Piazza Maggiore a Inzago, sarà disco Radio Party. E invece torniamo alle hit che hanno fatto restare del ritmo. Tra un attimo Original con I Love You Baby, Billy Moore con Up and Down. Prima voglio vederti danzare.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Night. Vi piace la nostra musica? Allora state qui, perché tra un attimo torna anche Alice DJ con Better of Alone.
1: Rhythmic History.
2: Ma quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
3: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'è.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco
0: Radio. Cosa c'è di più bello che ascoltare la migliore dance anni 90? E non solo lo potete fare ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, lo potete rifare anche al mattino tra le 6 e le 7 nel fine settimana, ma ci potete riascoltare anche in podcast. Anzi, mi fate salutare i tantissimi che ci riascoltano sul nostro sito discoradio.it, oppure potete farlo anche tramite la nostra app, perfetta da portare in vacanza con voi. Ecco, scaricate l'app ufficiale di Disco Radio sul vostro smartphone e ascoltateci anche da lì. Tra un attimo JT Company con Feel It in the Air, prima Better of Alone.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Rise Up, appena riascoltati all'interno del Riffin Keister Extended Version. Questo è il programma che suona la migliore dance storica. Tra un attimo, dal 95, tornano anche i Network.
1: Rhythmic History.
2: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
0: Mi raccomando, non vi dimenticate che tra pochissimo saliremo sul palco dell'Inzago Revival. Per voi che ci state ascoltando al sabato sera, tra poco Disco Radio Party con Edu Munari, Matteo Evis, Valentina Guidi e Don Cash in provincia di Milano. A Inzago!
3: Rhythmic History!
4: Rhythmic History!
3: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: 1991, Cappella. C'era Everybody a chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. La Dance Tarica ritorna domani, puntuale alle 21 con me, Alessio Luisi, e in replica alle 6 del mattino. Ciao ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

Un altro fine settimana da passare insieme e torna all'appuntamento con il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale su Disco Radio. 60 minuti ce li prendiamo tutti quanti, c'è Disco Radio, lo muove. Sono Valentina Guidi insieme ad Ale Zuber che la

0: ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila! Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
4: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
5: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Qualche esempio?
5: Fiat Pandina da 12.490 euro.
4: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
5: Peugeot 208 da 17.990.
4: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
5: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
4: Info su denicar.it.

0: Disco Radio Podcast. This is Rap and Drop.
1: Esattamente, qui inizia Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, ragazzi. Sabato notte o mercoledì notte sullo ascolti in radio. E in questo momento noi stiamo per salire sul palco live. Anche questa notte, come tutta l'estate, siamo in giro con il Disco Radio Party Live on Tour con Matteo Ebis, Domunari, Valentina Guidi e Don Cash, ovviamente. Ma sono live in radio con la cassa dritta e con tutto il meglio del rap e del pop italiano. I primi, ragazzi, uniscono Roma e Milano, sono i nostri
2: Ciao,
1: fratellini.
2: Ciao, di Disco Radio, questo è Eddie del Pagante, bella Don Cash. Spingere.
1: E questa volta si spinge, ho detto Roma e Milano come noi che ci colleghiamo. E allora, Pagante più Ludwig, ti soffro.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.

0: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
1: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
2: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
1: EMC,
2: SUV, van e fuoristrada.
1: Photon,
2: i solidi pick-up.
1: Maxus,
2: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
1: Shangan,
2: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: Oh, hai cambiato auto?
7: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato, chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
6: Ci vado anch'io.
7: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pierbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
8: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
9: Perfetto centro di Rap and Drop, ragazzi, qui su Disco Radio con lo zio Don Cash. Con noi questa notte ci sono stati Merck & Cray, Montana Nai, Marrakesh, Salmo, Lazza, Ludwig, Il Pagante, Samurai J. Ma tranquilli che non vi facciamo mancare niente, perché adesso vogliamo per un attimo a Torino, insieme anche a un po' di Catania e di Cuba. Ciao!
10: Bella per il mio Otello, Don Cash. Borobore, questa è la mia nuova hit.
9: Eh sì, la hit di quest'estate, insieme ai Taka Bro, si chiama El Takata, insieme anche a Martin White.
8: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
11: ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando la mamita hace...

0: and drop on Disco Radio.
1: Tony.

0: Radio Polyset. This is Rap and Drop.
1: È Rap and Drop, ragazzi, il programma da ballare a squarciagola finisce qui per questa notte. 30 minuti di cassa dritta con il rap e il pop italiano. Tutto da ballare e cantare contemporaneamente, che è quello che facciamo anche sul palco, ragazzi, quando venite a vedere i nostri live. E infatti questa notte siamo live, siamo in giro come sempre. Veniteci a trovare in tutte le date del nostro tour e in giro per tutta l'Italia. Ma vi ricordo che potete riascoltare le nostre puntate sul sito discoradio.it e che trovate le pillole anche di giorno quando ci sentiamo dalle 13 alle 16. Adesso inizia il party set con le hit internazionali e mi raggiungono anche Matteo Ebbis e Domunari. Ma da parte di Don Cash, peace out.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
4: Welcome to the party.
3: Disco Radio Party. Domunari e Matteo Ebbis.
4: Disco Radio Party. Welcome to the
1: E come promesso sono ancora qui, non sono andato via. Mi hanno raggiunto Matteo Ebbis e Domunari, si sono portati dietro tutta la valigia con le hit internazionali le più ritmate dal 90 ad oggi. E infatti ci saranno Rihanna, Kygo, Khalid, Griffin, ma immediatamente Hugel insieme agli Ultranate con la voce di Imanel Angel e la loro Moment to the Sun.
4: Party.

0: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
1: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906. Wow.

0: Si fa festa, ragazzi, si fa festa su Disco Radio con lo Zio Do Cash. Se ballate con noi, fatevi sentire al 393 800 3000.
1: Ciao, grandissimo Don, yeah. Mimmo da Como.
0: Mimmo che balla con noi da Como. Fate tutti come lui, avete un numero e adesso ripetetelo e ripetetelo. Martin Garrix e Ed Sheeran, anche loro con Repeat It.

0: E allora lasciatemi ringraziare il nostro amico Antonio che ci ascolta dal centro di Pavia. E ancora da Pinerolo, ci hanno invitato a mangiare con loro questo weekend, ma in questo momento stiamo ritornando da Inzago. Insomma ragazzi, fatevi sentire con le vostre voci al 393 800 3000.
1: Ciao, sono Martina da Como.
0: Ciao Martina, benvenuta in studio.

0: to the party. Party. One more time. Welcome to the party. Party. Disco Radio.
1: La musica, la festa, le vostre voci.
2: Don Cash, non sei da solo. No? Oma di Alba è sempre con te. Sì. È Luna Don Cash. Woo!
1: È arrivata Luna e arrivano anche Alok, Faithless e Marper con la loro Club Bizarre. Tenete alto il volume della musica, Disco Radio Lovers. Party.

0: state facendo la strada insieme a Disco Radio, state camminando insieme a noi, allora mi raccomando ragazzi, state attenti, rispettate i limiti e soprattutto tenete la musica al giusto volume.
1: Ciao Don, chi è? Sono Andrea di Alessandria.
0: Ciao Andrea, a te e a tutti gli amici che ballano dalla zona di Alessandria. La prossima, Getta con Robbie Schulz dal 2016. Party!

0: casa di Disco Radio si infiamma quando un cash di Disco Radio Lovers. Salve,
1: sono le due.
0: Ok, abbiamo anche altre versioni questa notte.
2: Le due.
0: È vero.
2: Le due.